0: Scriveteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Ángel de Álora en los tangos del Pillayo con Paco de la Isla a la guitarra.